igualità, igualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

0: sono fanciulle.
1: Ma con chi la mandasti?
0: Ando sola, e così?
1: Poco ti manca per un secolo d'anni, e al tuo parere van le ragazze sole.
0: Subito agli strapazzi, io non l'avrei mandata così sola se sembrasse fanciulla.
1: E che ti sembra, vecchia?

0: di quanto per tua fe?
1: Di 15 anni, ma l'occhio non ci posso.
0: Oh, tanto, tanto, giovinetto non sono.